0: schönes Glück.
1: Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita.